Yo, throws on un exocet, un exocet. Alô, polícia. Yo, throws on un exocet.